0: ik dan een tien van jullie jaren weer terug en uit die... Oh, een lekker beurtje. Maar ik heb het niet gelijk uit, zijn vrienden. Voor even als het zo leven ook. Voor hij jullie zien, hoe hij is geweest. Hij heeft geen straks, net jullie maar eerlijk. En hè? Haha, voor jullie ook. Voor jullie ook.
1: Nou, niet zo. Uit, uit, uit, uit.
2: Oh. Als je het kunt, kun je het. Ramico. Alla che ne pare che devo scappare a tutti quelli che tu vedi di un cazzo io non so se la faccio la foro che ti alla mai vado mica di clus che ne sono un cracca e sassi scusi sono un cazzo io sto rinforzando che ne vedi a ci vedi scuro per aggi non fare che tu quelli che vedi scattare alla che ne scrivi o no se la scrivi non so che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne sono che ne s

0: cresce bene. Molto bene.
1: Molto bene.
0: Molto, molto bene. A che cosa stai pensando?
1: Stavo vicino alla stazione. Riempivo le giornate. Aspettando che qualcosa accadesse. Macchie larvali. Le vidi crescere. Espandersi. Diffondersi.

angolo dove Piscio l'ha preso, trovai una Kawasaki rosso fuoco e sparai. Guidavo nel vento per i pochi soccorri, guidai un giorno e una notte, e ancora un giorno e ancora una notte. Il terzo giorno, al sorgere del sole, in staccata su una curva stretta, mi accorsi che a poche centinaia di metri dalla strada, sotto un vecchio lampione, un gruppo di adolescenti aveva circondato una vecchia tossica che si proteggeva dietro una banchina. Eccitati, l'avevano gettata in una pozza

di colpo, la vecchia si è accesa in un bagliore di luce. Che intenso! Sospeso! Saliva in alto, sempre più in alto, sopra il nero cemento che tutto copriva. Con gli occhi al cielo ci fermammo tutti di colpo. Sull'asfalto bagnato, sudati, accalcati, bagnati fradici, stringendoci stretti, strisciavamo al fuoco della moto che bruciava. Il cemento sprofondò e mi trovai a precipitare giù.

0: Ecco qui il mio corpo. Questo è il mio cuore. Questo è il mio regalo per te.
1: Amami, ti prego, amami. Amami, ti prego.
2: Smettila!